0: thuto le mafapa a mangwe.
1: Re re halala le na dikwankwetla tsa rena re re halala.
0: Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Ya, hey ya wa di busha DJ Oka wa di busha. Wa bana ka mogho di bushang ka gwana. Kore o professor ya mmongwe. Bona. Wa bana ga botsa

0: bona di DJ di tsana khang Battle of the DJs o tobele FM.
1: Akimo pe ni tsomo tots kaya. Sure.